e questi di obi e questi di obi hanno no ora mia keyboard su sa mami mia keyboard su sa fa mami ende avradi beka sa ni maho avradi obo ni su bo na sa si no beka sa obeka sa di amaye obeka sa di amaye avradi betire ni ma shiro obi ende wa opa kwantio no and now we obey our sir. We name the day we come so we hear. And now we ready back turn inside your mouth. And now we ready back turn inside your mouth. So be kai hum ya soli ready dia. So be kai hum anyme ya peja ready dia. And now ready back asani maho.